0: Sono andato a lavoro lunedì. Sono andato a lavoro.
1: Un call center.
0: Ho preso l'ascensore.
1: Schiacciato 13.
0: Tutto normale.
1: No.
0: C'era una puzza enorme. Fortissima. C'era una puzza incredibile.
1: Stranissima.
0: Quella puzza che ho sentito in campagna.
1: Giovanni,
0: quando ho trovato un gatto morto.
1: Da molti giorni.
0: Ecco quella puzza lì.
1: Cammina in mezzo alla sala.
0: Cammina in mezzo alla sala, in mezzo ai colleghi.
1: Sempre più forte
0: il volume delle voci.
1: Sempre più forte il volume delle voci.
0: Era tutto normale tranne quella puzza. Con la coda dell'occhio vedo una presenza strana.
1: Mi giro.
0: E tra Marta e Gianvito.
1: Chi ti vedo?
0: C'era seduto Antonio Gramsci.
1: Antonio.
0: Cosa ci fai qua? Ah, guarda, lascia perdere. 2 anni che mando curriculum da tutte le parti, non mi ha preso nessuno. Neanche a Lupin.
1: Metti, capisco.
0: Antonio, ma cos'è questa puzza?
2: Sono loro.
0: Sì, loro. Sì, loro. I nostri colleghi?
2: Sì.
0: Perché?
2: Sono morti.
0: Morti?
2: Sono morti.
0: Ma se stanno parlando?
1: Appunto.
0: E vivi, Antonio? C'è qualcuno vivo? È rimasto qualcuno vivo? Qualche superstite?
2: Certo.
0: Sono andate a fare l'aperitivo. E il sindacato? Antonio, il sindacato cosa dice?
2: Ma lascia perdere.
0: Ma non fanno niente. Ma non fanno niente, non dicono nulla.
2: Sì, sono sui tavoli, stanno offrendo da bere a tutti.
0: No.
2: Eh già.
0: E compagni, Antonio, i nostri compagni. Sì, i nostri compagni, Antonio, i compagni.
2: Compagni. Lascia perdere.
0: Ne hanno ricoverati tutti.
1: Ricoverati.
0: Ricoverati.
2: Sì.
0: Tutti, come Tilly.

Gira, gira, gira, gira, stutta l'occhio, sputa sopra la candela. Spira, spira, spira, spira, tu respira. Fumo e accruccia l'oscuro, si brucina. Con la mano tocca l'aria che ti tocca, entra la tramuccia tutti i segreti. Con la bocca inghiotti l'aria che ti inghiotte, e con i denti la razza e cangi, o li misteri. Siamo fra un arancio e a danna giubia, fantasmi sopra i seggi.

gioia da un'altra via, fantasmi sopra se ci pilla via, è una bugia, sto mondo che si vira è una bugia, sto mondo che si vira è una bugia.